0: Play Radio. More hits. Brand new.
1: Ciao, sono Uelo.
2: Sono Avro Soler.
3: Sono Rui Paci.
1: Il nostro singolo, il sole.

0: brand new.
1: Ciao, sono Uelo.
2: Sono Alvaro Soler.
3: Sono Rui Paci.
1: Il nostro singolo, Il Sole.